egoista, certo. Perché no? Perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?